0: cosa sento? Che fate? Professori?
1: Cosa sento? Aiuto! La scala non è sì!

0: Leonor, Leonor, pronto. Voglio fare con te. Io voglio fare con te.
1: Ma come, Leonora, cosa dici? Che devi consultare col tuo padre?
2: Ma come consultare col tuo padre? Ma Leonora, sei pazza, 7 anni facendo il fidanzato, allora mi dici questo? Ma cosa t'hai creduto, sciagurata, che io sono qui per fare gioco, pezzo di stupida, ma la
3: cosa succede?
2: Hai il mustacchio più grande nero che in cima scuola, maledetta!
4: In questa casa non si può dormire, porca miseria!
5: Hai visto? Hai vinto un'altra sera senza dormire!